0: ogni giorno su One Dance arriva la storia della dance. Anni di musica da ballo raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare. La storia della dance ogni giorno su One Dance dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 con Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
3: Alza la radio.

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la

0: Natura, natura, natura. Insieme, insieme. Amico.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 5:58.

0: la seconda puntata della settimana. Ciao a tutti, buon martedì 12 di maggio e benvenuti ufficialmente nella storia della dance, questo viaggione che ci spariamo ogni giorno. Dino Brown è pronto al microfono, Shalou Duvall al mixer, il primo favoloso Unconditional Feel So Right.
1: La storia della dance.

qui nella storia della dance, arrivò subito dopo Computer Love dal 2001, si chiama Feel So Right. Saluto Nari e Milani, so che ogni tanto mi ascoltano con piacere, tra l'altro se non sbaglio Nari è romagnolo, e allora attenzione, rimaniamo sempre lì in Romagna, proprio a Rimini. Lui è stato il DJ resident dell'Altro Mondo Studios, famosissima discoteca degli anni 70-80. Sto parlando di Luca Belloni, era lui che si celava dietro il progetto Mesh. Attenzione alla chicca, arriva Music is Playing Soon.

tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10 e segnala 9, quindi complimenti a Luca Belloni e al suo progetto Bash. Music is playing so loud, appena sentita qui della storia della dance. Qualcuno dice: ma non lo regalate il tamarometro? Ma sai che potremmo pensarci, che ne so, magari facciamo la rivista della storia della dance che ti regala nel primo volume anche il tamarometro, o meglio, vi diamo un pezzo alla volta, no? 8-9 volumi, così costruisci il tamarometro alla fine della raccolta. Guarda che è una bella idea, eh? Adesso ci pensiamo. E adesso, signori e signori, aprite il cuore e aprite le casse, arrivano i Babbel con Disco Disco.

accesa un attimino di tristezza, non ci fate caso, per questa doppietta veramente strappalacrime. Prima Mabel con Disco Disco, vabbè signorina non esageri come fa sempre, dai. Adesso Alice DJ con Back in My Life dal 2000, quando si cantava davvero, prima la voce era di Paolo Ferrali, grande Paolo che ci tengo a salutare, adesso di Anna Judith Pronk, tra l'altro abbiamo suonato proprio ieri Battle Royale, oggi siamo sparati questa doppietta vicina degli Alice DJ. Ritorniamo indietro al 1994, alzate la radio come non mai, perché ci sono i Cappè.

grandi bresciani della Media Breakers. Ho anche intervistato il grande Gianfranco Bortolotti, colui che appunto si celava dietro il cappella e poi dietro proprio l'etichetta, un grande patron della musica dance made in Italy. Vi ricordo di seguirci, se vi va, anche sul canale YouTube della Storia della Dance. Ma attenzione, rimaniamo sempre a quel 1994, Caballero, Hymn. La storia.

l'originale di 20 anni prima degli Ultravox. Questa è Hymn, la versione dei Caballero dal 1994. Come ho detto poc'anzi, tra l'altro la scorsa settimana abbiamo ascoltato anche Hymn di Moby, che non c'entra assolutamente niente con la canzone degli Ultravox, che poi è stata ripresa un migliaio di volte anche dal sottoscritto Dino Brown e soprattutto da Gigi D'Agostino. Ma adesso l'ho nominato, arriva Moby con questa perla del 2005, Lift Me Up.

0: risultò essere il 17° disco più venduto in Italia nel 2005, anche grazie allo spot della Vodafone insieme a Megan Gale, che in quel periodo si vedeva dappertutto. C'era anche Nino D'Angelo, non so se vi ricordate, che cantava "Quante belle Megan Gale".
1: Com'è bella Megan Gale, com'è bella Megan Gale,
0: com'è bella, com'è bella Megan Gale. Non me lo ricordavo mica, ma com'è bella,
1: com'è bella Megan Gale, com'è bella Megan Gale, com'è bella Megan Gale.
0: Abbiamo detto numero 17 del 2005. Il disco più venduto di quell'anno fu "I bambini fanno oh", il secondo "Big City Life" e poi il terzo "Madonna, Hang Up".

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.
6: Hey girls, the boys, superstar DJs.

è questa versione che ha reso famoso il disco, che altrimenti forse sarebbe passato inosservato. La domanda è questa: dato che la storia della dance è una materia va studiata, voi l'avete mai sentito l'originale di Melody Blue? Se la risposta è no, che ci so a fare io? Senti qui.

sentito. Non c'entra nulla con il disco che amiamo, con la Melody Blue che tutti conosciamo. Original Mix, Tifo T2. Capito quante cose si imparano con la storia della dance? Vabbè, magari qualcuno non lo sapeva. Rimaniamo sempre nei 2000 con Mauro Picotto.

super hit dall'estate del 2000. Io non posso mai dimenticare il giorno che lo intervistai, tra l'altro una persona proprio alla mano. Pensate che io con tutti quelli che intervistavo ci andavo a pranzo prima, perché facevo il programma di pomeriggio. E Mauro Picotto, mi ricordo, vabbè, a parte che ci siamo bevuti, non lo so, credo 3 litri di vino rosso in due, e quindi eravamo già belli allegrotti, ma poi lui si macchiò con un carciofo alla romana pieno d'olio, si fece una medaglia, adesso non so, non so come la chiamate voi, mio papà diceva mi sono fatto una medaglia, la medaglia d'olio, e arrivò a fare l'intervista con la maglia tutta sporca. Quindi insomma, dei bei ricordi del grande Mauro. Adesso torniamo indietro di 7 anni, 1993.

0: Adesso basta così. Jean-Luc, giuro che vengo di lì. Ti vengo a picchiare col mestolo di Foppa Pedretti. Vabbè, tanto non la finisce, quindi basta.
1: La storia della dance. One dance.

0: Direttamente dall'estate del 1986 arrivò al numero uno proprio il 30 di agosto. Grandissima Ivana Spagna con la sua Easy Lady, ballatissima in quell'estate, ma tuttora. Ecco, riandiamo proprio a quel 30 agosto del 1986. Numero uno c'era Spagna con Easy Lady, vi dico le prime cinque. Al numero due Madonna con Papa Don't Preach, che venne proprio buttata giù da Spagna. Al numero tre Level 42 con Lessons in Love. Al 4 Samantha Fox con Touch Me. Al numero 5 Tracy Spencer con Run to Me.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni

0: pseudo ripetizione con Nord Sud Ovest e ci prendiamo bene e andiamo a star bene grazie alla musica degli anni 90. State ascoltando la storia della dance, sento anche il campanello, probabilmente abbiamo beccato qualcuno che in macchina si è cantato Nord Sud Ovest. Chi è?
1: Nord Sud Ovest.
0: Eccolo, eccolo lì.
1: E forse quel che cerco neanche c'è.
0: Neanche c'è.
1: No, tu dove sei?
0: Ma che belli che siete!
1: Starò cercando lei o forse lei?
0: No, no, forse lei? No!
1: Nara, nara, nara!
0: Bello, bello, mi piace sentirvi felici! Bravi, cantatevele tutte!
2: La storia della dance. Alza il volume, sei su One Dance!

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 6:57.

0: Il disco che arrivò al numero uno nel luglio del 1995 e stette lì, fermo per due mesi, non l'ha schiodato nessuno. Grandi Typical, saluto Riccardo Piparo, Daniele Tignino, Vincenzo Callea, tre cari amici, posso dirlo, direttamente dalla Sicilia, minchia!
1: Io ce l'ho profumato!
2: Male!
1: Mamma
2: ce l'ho profumato con mental,
1: mamma
2: perché
1: mia.
2: Mental profuma!
0: Ma cosa?
2: L'alito.
0: Vi ricordate la pubblicità del mentale? Io ce l'ho profumato.
2: Io ce l'ho profumato.
0: Ma cosa?
2: L'alito.
0: Ah, avevo capito male. E adesso, a proposito di spot, lei diventò uno spot proprio della team. Alexia, goodbye.

l'estate del 1999 e tutte le radio suonavano Goodbye di Alexia, diventata famosa, come detto poc'anzi, grazie anche allo spot della Team che in quegli anni faceva diventare famose tutte le canzoni che sceglieva, perché la Team, insomma, ci bombardava con gli spot. Adesso fortunatamente si sono un po' fermati, probabilmente hanno finito i soldi. A proposito di un altro disco diventato famoso grazie alla Team, beh, Pubs & Scar, arriva Mirage.

insomma aveva due successi in quell'estate del 93, c'era anche Life, e le presentò entrambe al Festival Bar del 1993. E adesso, signore e signori, aprite il cuore, perché andiamo sempre a un'estate, ma questa volta del 1997. Arriva Cher.

Sette, e anche questa canzone si sentiva dappertutto. Chase con Obsession, prodotta in Italia, anche se il personaggio Chase era interpretato, e i dischi li cantava Cindy Waffles direttamente da Buff

sto nella contea di del mondo. Cosa sto dicendo? Non so io dove è Buffalo. Ha preso il Buffalo, Jean-Luc. Sentite da sotto, sembra uno che rutta, cioè sembra uno che dorme, ma in realtà è un bufalo. Ma se l'è preparato, è venuta una ciofeca, Jean-Luc. Cioè, se posso dirtelo, cioè il bufalo non si sente. E adesso andiamo sempre d'estate. Siamo lì, oramai, 3 anni più tardi, 2000, Lady Violet, Beautiful World.

cantato anche Fire. Jean-Luc, ma ogni Two che c'è metti lo starnuto adesso. Prima c'erano nella prima ora le Two Black, i Two Brothers e adesso 2000. E abbiamo finito. Fatboy Slim, signore e signori, nella storia della dance, anche un disco non proprio dance, ma che ci siamo straballati. Era il 1998, The Rockefeller Skank. Right about now, the funk soul.

0: La storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Che affa, che affa, che fa, Dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: One Dance. Qui suona la storia.
14: Sei su One Dance.

abbiamo aperto tutta la bollicina a nostra disposizione per questo pezzo meraviglioso di Angie Stone, una cantante veramente strepitosa che purtroppo è venuta a mancare il primo marzo del 2025. Questo pezzo si chiama Wish I Didn't Miss You e venne suonato da Carl Cox alla chiusura dello Space, famosissima discoteca di Ibiza. Questo appunto era il disco finale, tanta roba. Io vorrei fare un applauso a Angie Stone perché davvero ci ha donato una perla. A proposito di quel DJ set di Carl Cox, suonò anche i Daft Punk con Around the World.

classifica per mesi e soprattutto ha trainato tutto il loro album Homework, dentro al quale c'erano dei pezzi che se li riascoltate adesso vi renderete conto veramente sono avanti mille anni. Ho sgrammaticato tantissimo, ho detto che se li ascolti adesso vi renderete

grande disco di Selvin Rotein che ci ha fatto salire Lenzo Salvi e il Mamma Mia Come Sto! Si chiama Bienvenue qui nella storia della dance.

Era il 1993 quando Captain Hollywood se ne uscì con questa meraviglia More and More che scalò tutte le classifiche dance del mondo. State ascoltando la storia della

di fiatone nel riballare questa meraviglia di Tu Fabiola, si chiama Play This Song, come ci ha detto poc'anzi. Era il 1995, siamo agli sgoccioli per quanto riguarda questa seconda puntata della settimana con la storia della dance. Io direi di rimanere sempre lì negli anni 90 con C.B. Milton, l'ultimo, It's a Loving Thing.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Ritrovate e stanno bene le quattro ragazze disperse nel Reatino, nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone. Lo conferma il soccorso alpino che ha partecipato alle ricerche a lanciare l'allarme ieri sera, la struttura ricettiva che non le aveva viste tornare. Antivirus, oltre le quattro

0: est per antivirus su una turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina. Gli infermieri che ogni giorno in Italia si prendono cura dei malati sono un motore che spinge lungo il percorso di civiltà. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che ieri nel centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiera ha ricordato anche l'abnegazione nel periodo di Covid.
1: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: The End. Ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivivere

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Michi Boselli, bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo oggi dal 1999 con una delle canzoni che hanno fatto la storia della musica dance italiana, Blue degli Eiffel 65, diventata poi nel 2013 con la voce di Dante Thomas anche Feeling So Blue. Il progetto era quello di Michael Mind e poi nel 2023 con la voce di Bebe Rexha, David Guetta ha deciso di realizzare anche I'm Good. Ma subito Blue degli Eiffel 65.
2: Contaminazioni.

Mood di David Guetta va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo ascoltato anche Feeling So Blue di Michael Mind Project e anche Blue nella versione originale degli Eiffel 65. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live sulla TV tedesca nel 2002. Sexual Guarantee, gli Alcazar.
2: Stasera la fal, vaci godati il Alcazar.

0: ascoltato gli Alcazar Sexual Guarantee qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance. I've been

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio di oggi ci riporta alla Loeb Parade del 1998, la festa più grande del mondo negli anni 90. Lui è uno dei DJ più importanti, Paul Van Dyk. Nel 1994 fece uscire un disco, si chiamava Foreign Angel, che venne remixato proprio in quel 1998 e diventò un inno di quella Loeb Parade. Goditi il disco viaggio.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: anni di successi,
1: 40 anni di dance.
0: Su One Dance suona la storia. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. One Dance Classics, il nostro appuntamento dedicato ai ricordi, alle emozioni, alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ritroveremo l'indimenticabile re del pop Michael Jackson, Don't Stop to Get Enough, dal 1979, considerato il disco che ha dato realmente inizio alla carriera da solista di Michael Jackson.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8:58.
2: Donata un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme al suo compagno di viaggio. Il turista aveva viaggiato sul volo Sant'Elena a Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale

0: sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire. Sul piano negoziale stallo, se nuovamente attaccati potremmo arricchire l'uranio fino al 90%, aveva minacciato nelle scorse ore l'Iran. Calcio, Lazio e Inter si sfidano stasera nella finale di Coppa Italia tra i nerazzurri verso il recupero Thuram. A centrocampo Sucic è favorito su Mkhitaryan. La Lazio ritrova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21, arbitra guida, ed è tutto a più tardi.
1: The end. I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

tutta la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

Dance. 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.

0: disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio qui su One Dance. Andiamo diretti nel 1994 con un pezzo progressive made in Italy che ha fatto la storia. Lui si chiama Alessandro Silvi, conosciuto con il diminutivo Alex. Questa è la sua splendida

0: dal 1994 era Alex Silvi con Atomic, il disco Viaggio su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Amici e amiche di One Dance, allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo perché la nostra macchina del tempo

dalla Liguria i W, la loro Please Don't Go, appena sentita qui su One Dance, pezzo che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart con una nuova data immessa dalla nostra macchina del tempo. Siamo nell'estate del 1992 e in quel periodo ballavamo questa canzone firmata Snap, Rhythm is a Dancer.

direi che con questa potremmo anche chiudere il sipario, perché giustamente abbiamo suonato una delle più forti di quell'estate, l'estate del 92. Rhythm is a Dancer, firmata Snap, questa canzone che ci ha fatto alzare le mani al cielo. Beh, possiamo continuare, abbiamo ancora tempo, allora facciamolo. Ma

My Body and My Soul, il progetto tedesco firmato Marvin Gardens, che entrò in classifica e ci restò per parecchio tempo durante l'estate del 1992. Siete su And Dance, come ogni giorno c'è la Memory Chart, e tra le più forti in quell'estate anche The Music Is Moving di Fargetta.

un giovanissimo Mario Fargetta con la sua The Music Is Moving, tra le più forti dell'estate del 1992, estate caratterizzata soprattutto da un gruppo italianissimo nel nostro bel paese, composto ai tempi da Max Pezzali e Mauro Repetto, i mitici 883 con Annucci.

L'uomo ragno, gli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1992 ed è stato bellissimo ricordarla. Torneremo con altre Memory Chart prestissimo su One Dance, ma ricordate di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

te che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side. La migliore musica club che ha fatto la storia insieme a Dino Brown.

0: ogni mercoledì sera alle 10, solo su One Dance.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Che affa, che affa che fa, Dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1994, Jamie Spoon, Ride in the Night.
2: Siamo, ragazzi. Senti, Fiore, però una cosa. Quando cantavi il cielo, ho visto che ti cadevano i pantaloni. Non lo so se si è notato a casa.
3: Non è un buon segno, non vedi che sto dimagrendo?
2: A vista d'occhio proprio.
3: A vista d'occhio, devo parlare con questo. No, è un buon segno. Senti, tra poco abbiamo Jam e Spoon, sì. Featuring è un nome un po' difficile, Blavka, siccome Blavka, Blavka, ecco.
2: Ah, Blavska.
3: Blavka.
2: Blavka. All'inizio avevo capito Proasca, quello che giocava nell'Inter, no? Cioè Blavka.
3: Blavka. The song is
4: Right in the Night.
3: Right in the Night, tra poco. Ciao.
5: Allora, benvenuti al Festival Bar, è ancora il momento di ballare in discoteca e abbiamo ancora dei personaggi fortissimi, i loro nomi vogliono dire delle cose buone. Jam and Spoon Futuring.

0: dal Festival Bar 1994, James Spoon, Ride in the Night. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. One Dance.
1: One Dance. Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Dance. Solo Dance con la D maiuscola. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Con Laura, ben ritrovati, ci facciamo un viaggio in quei fantastici decenni per ritrovare le

0: sempre. Fece il giro del mondo e approdò anche in America grazie alla versione di Laura Branigan. Vendette oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo. Self Control, Rap.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Raff, Self Control, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.
2: One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
0: Negativi ai test antivirus, il turista inglese 60enne e il suo accompagnatore lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Il britannico ricoverato a Milano era entrato in contatto con la paziente olandese poi morta sul volo KLM. Allo Spallanzani arriva intanto oggi il campione del marittimo di 25 anni salito a sua volta sull'aereo insieme ad altri tre soggetti che rimangono in isolamento e sotto osservazione in Italia. Si attende l'esito poi degli esami sulla turista argentina ricoverata in isolamento al Policlinico di Messina. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per un bottino di mezzo milione di euro. 10 gli arresti. Eurovision Song Contest, calorosa accoglienza per Sal Da Vinci che, da vincitore del Festival di Sanremo, ha portato il tricolore sul palco della semifinale ieri a Vienna. 10 paesi che hanno staccato il pass per la finale di sabato. Ed è tutto, a più tardi.
3: The end.
4: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno

la musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance, ogni giorno suona la storia. Sometimes.

0: canzoni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Che inizio oggi dall'estate del 1997, una delle boy band più apprezzate nella storia della musica, esattamente i Backstreet Boys con Everybody, canzone che è diventata anche un mashup nel tempo, grazie a un'idea che ha messo insieme appunto Everybody di Backstreet Boys e Eye of the Tiger dei Survivor. È venuto fuori veramente un capolavoro. Ed infine la versione remix di Micro di Everybody dei Backstreet Boys, che aprono l'appuntamento di oggi con la versione originale.
2: Contaminazioni.

Il micro remix di Everybody di Backstreet Boys va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora abbiamo sentito il mashup Backstreet Boys vs Survivor con Eye of the Tiger contro Everybody, che ha aperto lo spazio delle contaminazioni con la versione originale dei Backstreet Boys. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Dance, Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1995, Jamie Spoon, Angel.
2: Mamma mia, standing ovation per Grignani, tutti in piedi. Si è riscaldata l'atmosfera, ragazzi. Siete caldi? Yeah! E allora preparatevi, perché questo è un gruppo veramente, anche l'anno scorso si sono rivelati fortissimi al Festival Bar, ci hanno tenuto compagnia per tutta l'estate, tornano quest'estate sicuramente da protagonisti con Angel, James Spoon featuring Plavka.

0: scegliere il tuo brano preferito. Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: E ora la sfida finale. Cocktail:
3: spritz al tramonto,
2: colazione,
3: cappuccino vista mare,
2: estate,
3: crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia negli anni 90 e non solo. Oggi ti riporto al 1996, Ermanno Mainardi. Tutti lo conosciamo come DJ Panda, è stato un grande successo, My Dimension.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
3: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance con Laura. Ben ritrovati, un viaggio meraviglioso tra le canzoni che hanno fatto la storia della dance. Un sacco di ricordi, tanta voglia di ballare. Dal 1980, Delegation, You and I, quasi 6 minuti di capolavoro musicale.
2: One Dance Classic.

0: Sensi,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 11.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso a una stagione complicata. Sarà l'arbitro guida a fischiare alle 21 all'Olimpico di Roma l'inizio della finale di Coppa Italia. Il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20.45 e non domenica alle 12.30. Lo ha deciso il prefetto della capitale per motivi di ordine pubblico, vista la concomitanza domenica della finale degli internazionali di tennis. La Lega chiede di rivedere il provvedimento e minaccia ricorso al TAR. Tennis agli internazionali, due azzurri nei quarti di finale. Traguardo tagliato in scioltezza da Jannik Sinner, vittorioso nel derby con Pellegrino. Domani affronta Rublev. Scende invece in campo stasera contro Hodar Luciano Darderi, carico dopo aver eliminato il numero 3 del mondo, Zverev.
4: Tanta pressione addosso giocare qui, volevo dimostrare che comunque il gioco per poter fare una buona partita con Zverev, sto giocando molto bene, quindi questa è la cosa più importante.
3: Ciclismo Giro d'Italia con Giulio Ciccone in maglia rosa, si corre oggi la quinta tappa, 203 km da Praia a Mare a Potenza. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: The end. Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance, che ti fa riscoprire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a Mario Più, grande DJ italiano, insieme a una voce storica, ovvero Principe Maurice. Questa è Love Game dal 2001.

0: Mario Più e Principe Maurice, Love Game, è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance. Benvenuti, salite a bordo perché la nostra macchina del tempo è pronta per trasportarci alla primavera del 2004 con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Tra i più forti in quella primavera c'era Silence di Gigi Dug.

Musica che unisce il capitano Gigi D'Agostino con Silence, che ha aperto le porte a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. La nostra macchina del tempo ci ha riportato alla primavera del 2004 e tra le più forti c'era anche questa canzone di Anna Flora.

debutto del cantante Kevin Liddell, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart della primavera 2004. E tra le più forti c'era anche Stupidisco di Junior Jack.

Lui è il signor Vito Lucente da Rutigliano, classe 71, disc jockey, produttore discografico del nostro bel paese, con questo nome d'arte, Junior Jack, e questa è la sua Stupidisco che ho ballato con voi nella Memory Chart. E adesso l'ultimo dei 5 pezzoni che ballavamo nella primavera del 2004, Take Me to the Clothes Above, LMC.

sì a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart e con la nostra macchina del tempo che ci ha riportato alla primavera del 2004. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su Andes. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colavini seleziona una novità e la sottopone alla vostra attenzione. Oggi ci ascoltiamo Prospa con Free Your Mind.

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance!

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente dal Festival Bar 1996. Un mega mix dei Living Joy.
2: Living Joy!

0: ascoltato il mega mix di Living Joy qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

0: sei su One Dance.
1: Qui suona la storia.
2: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
3: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Lauretta. Ascolteremo Nick Kershaw, I Won't Let the Sound Go Down on Me, direttamente dal 1983.
2: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: and running, running, and running, running.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e un minuto.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Una buona giornata da Patrizio Romano. Antivirus, al momento sono 6 casi sospetti in Italia, negativi 2 stranieri in quarantena tra Milano e Messina. Dopo i 4 che erano sul volo KLM, sono scattati anche gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico, la donna in terapia intensiva. Secondo i PM di Pavia, nell'ambito dell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, il cui unico indagato è Andrea Sempio, quest'ultimo non passò per caso davanti alla villetta dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Per i pubblici ministeri questa sarebbe un'altra bugia. Secondo l'accusa, l'indagato tornò invece sul luogo del delitto. Sacco Bakari, il 35enne del Mali ucciso all'alba di sabato a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice titolare dell'indagine, che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un 20enne che a quell'ora scorrazzavano per la città tarantina alla ricerca di una persona da poter colpire. Finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter questa sera alle 21 all'Olimpico di Roma. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter, Chivu con il dubbio Sucic e Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Al Foro Italico il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli Internazionali d'Italia. Nel pomeriggio apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronta lo spagnolo Hodar. In campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori, domani il quarto tra Sinner e Rublev. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
6: The end.
2: Ti hanno fatto ballare.

0: denominazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti amici da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. In questo appuntamento siamo all'inizio degli anni 80, esattamente al 1982, con una delle canzoni più famose del duo degli Yazoo, un duo inglese formato da Alison Moyet e Vince Clarke, che poi è anche uno dei fondatori dei Depeche Mode e fondatore nell'85 anche del duo degli Erasure. La canzone è Don't Go, diventata poi Turn Me On con Wrighton, questa nuova versione con Oliver Heldens e Vula alla voce, questa bravissima ragazza e bravissima cantante dal 2019, e infine un bel mashup tra Don't Go degli Yazoo e Sweet Dreams dei La Bush dal 1994, ma subito l'originale Don't Go.
2: Contaminazioni.

Il mashup tra Sweet Dreams dei La Bush e Don't Go degli Yazoo va a chiudere lo spazio di oggi. Prima abbiamo ascoltato anche Rhyton con Turn Me On e la versione originale degli Yazoo di Don't Go. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2001. Shakira, Whenever, Wherever.
2: Perché è una delle cantanti che ha più successo nel mondo, proprio a livello mondiale. Ma lei è mondiale perché è colombiana. Canta in inglese, ma ha il papà libanese. Più
3: sì.
2: di così.
3: Ragazzi, è famosissima per il suo movimento di bacino, di quelli da paura. Daniele, voi uomini
2: apprezzate,
3: cioè, la riconoscete soprattutto per questo.
4: Direi di sì, devo dire che anche il vostro movimento di bacino non scherza. Ho visto un attimo, si può vedere un attimo il movimento di bacino
3: Vabbè,
4: di Michelle
3: adesso.
4: E di Alessia. Vabbè. Così. Oh.

Festival Bar 2001 Shakira, Whenever, Wherever. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta. Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio è Mauro Picotto, sotto lo pseudonimo CRV. Firmò questa bellissima I Feel Love. Ti riporto al 90.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: Ciao a tutti da Lauretta, ben ritrovati su One Dance. C'è One Dance Classics, l'appuntamento dedicato alla migliore musica dance anni 70 e 80. Riviviamo i ricordi e le emozioni con le canzoni più belle appartenute proprio a quei due importanti decenni. Eravamo a fine anni 80, Madonna pubblicava la sua Vogue. Vendette oltre 6 milioni di copie e lanciò nel mondo il Voguing, una sorta di ballo che riprendeva le pose plastiche delle modelle e dei modelli di Vogue. Pronti a ballare? Madonna, Vogue.
1: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. E la Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time alle 16:30, risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani. L'intervento a Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, conferma il ministro della difesa Crosetto.
3: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito al Parlamento. Ci muoviamo, cioè vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzate dalle Camere.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: The end.
5: Ti hanno fatto ballare come non mai. I hope

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Chissà dove si fermerà la macchina del tempo della Memory Chart in questo nuovo appuntamento di One Dance con 5 canzoni che abbiamo ballato quando, ve lo dico subito, nella primavera del 2013. In discoteca andava fortissimo Don't You Worry Child di

questa canzone intitolata La bella vita che ognuno di noi sogna. Tra le più forti nella primavera del 2013 anche Pitbull con Christina Aguilera e Feel This Moment.

cantante e attore di origine cubana, anche se ha il passaporto americano, Pitbull, con Christina Aguilera, la loro canzone Feel This Moment, tra le più forti nella primavera del 2013. E in quel periodo ballavamo anche questa, Zed, Clarity.

singolo del producer tedesco Zedd con la partecipazione vocale della cantante britannica Foxys, tra le più ballate nella primavera del 2013 qui su Undance nella Memory Chart. Tra le più forti anche Play Hard, David Guetta.

Con le prime note di questa canzone, 12 anni fa, le persone correvano al centro della pista per non perdersi nemmeno una nota di Play Hard, la canzone firmata David Guetta, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Se vi è piaciuta, tornerà presto. Intanto scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci in HD 24 ore su 24. Da Stefano Federici è tutto. Peace.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio che abbiamo chiamato Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Edo Colabini seleziona un sacco di pezzi nuovi e li sottopone alla vostra

di Danilo Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 direttamente.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: One Dance. Solo dance con la D maiuscola. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1989 ascolteremo Roxette, The Look. La canzone ha portato a successo internazionale il duo svedese Roxette, The Look.
0: One Dance Classic.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
0: Sono le 14.

0: prontissimi con la prima sequenza. Dal 2023 risentiremo Disco Boys con All Around the World. Dal 2013 Hardwell con Apollo che fece le palle di pelle di pollo.
1: Fuori onda.
0: Devo dire, vi devo dire.
1: In onda.
0: Facciamo in serie Apollo e ad aprire questa nuova puntata di Tendance dal 2003 DJ Rob con Come Together.
2: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: Record Disco Boys, dal 2023, dal 2013 anche Hardwell con Apollo e dal 2003 il DJ Rob con Come Together. State ascoltando 10 Dance solo qui su One Dance. Potete riascoltare questa o altre puntate o altri contenuti di One Dance sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app nella sezione Reloaded. Siamo pronti con la prossima sequenza. Dal 2018 risentiremo Speechless di Robin Schulz. 10 anni prima, dal 2008, anche Martin Solveig con C'est la vie. Apre la sequenza dal 1998 Paraisio con Vamos alla discoteca.
1: 10 Dance ogni giorno su One Dance.

Prontissimi per tornare all'indietro nel tempo. Quando vi chiederete, ve lo dico subito: primavera 2000, esattamente 25 anni fa, nelle discoteche, soprattutto italiane, ci ballavamo questa canzone degli 883 remixata dagli Eiffel 65, la regina del celebrità.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Una nuova data è stata impostata e allora benvenuti nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Siamo

dopo passi ancora regine pronte a comandare, a bacchettare soprattutto i loro fidanzati e le loro fidanzate, con la regina del celebrità remixata dagli Eiffel 65 con gli 883. Abbiamo aperto questa nuova memory chart, siamo nella primavera del 2000 e tra le più forti c'era anche questa di Neja, Singing Na Na Na.

Anna in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart e con la nostra macchina del tempo che questa volta ci ha riportato alla primavera del 2000. E 25 anni fa tra le più forti c'era questa canzone dei Soul Lovers, What

Signore e signori, con la Memory Chart e soprattutto con i Soul Lovers che ci hanno appena cantato su And Dance a Wonderful Life. Siamo nella primavera del 2000 e tra le più forti in quel periodo c'era anche Crash.

più forti nella primavera del 2000 grazie alla Memory Chart e soprattutto grazie alla nostra macchina del tempo. Stiamo rivivendo le emozioni della primavera del 2000. Tra le più forti in quel periodo anche questa canzone di Preziosa e Marvin, ai tempi artisticamente inseparabili con Let Me Stay.

Sembra ieri, ma purtroppo il tempo è veramente passato. Un quarto di secolo con Preziosa e Marvin, Let Me Stay, canzone che va a chiudere questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Se vi è piaciuta, tornerà prestissimo qui su Andes. Scaricate la nostra app. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!

0: sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendenza su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendenza con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto!
1: E ora la sfida finale! Cocktail!
2: Spritz al tramonto!
1: Colazione!
2: Cappuccino vista mare!
1: Estate!
2: Crociera all'inclusive con Costa!
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,90 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
12: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
13: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1997. Il pezzo più ballato e suonato, Alexia, Ulala.
2: I love you baby.
3: Questo possiamo dire che è un momento incredibile. Alzate il volume del televisore perché si balla più non posso. Una canzone che ci fa impazzire e che si chiama per l'appunto
2: Ulala
3: con
2: Alexia.
3: Sì. La la la la la la la la.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: successi,
1: 40 anni di dance.
0: Su One Dance suona la storia.
2: Scatman's World.

Rondò veneziano, uscita prima strumentale, poi si decise di farlo cantare da Cece Rogers, una delle voci più importanti della musica house, che cantò 12 anni prima anche Can We Live dei Gesto Funk.

0: stessa voce di Can We Live dei Gesso Funk era quella di Tommy V6, ovvero Cissy Rogers, che abbiamo ricordato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
3: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Sono stati ritrovati nella giornata di oggi la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due ragazzi di 14 e 16 anni non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute e, come fa sapere la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Delitto di Garlasco, sono 21 per i PM i punti che incriminerebbero Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Risulta per i PM che Sempio non passò per caso davanti alla villetta dopo che erano avvenuti i fatti. Sarebbe dunque una menzogna quanto Sempio mise a verbale al tempo, ossia che era passato perché aveva notato la presenza di un'ambulanza e diverse persone. Antivirus, gli aggiornamenti, il ministro della salute fa sapere che sono negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani di Roma. Viene poi ribadito che il livello di allerta è stato alzato per cautela, ma che la situazione resta sotto controllo. Calcio, stasera a Roma con fischio d'inizio alle 21, la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Tennis, internazionali di Roma, si entra nella fase cruciale, stasera non prima delle 20:30 torna in campo Luciano Darderi. L'avversario di giornata è il giovane talento spagnolo Jodar. Obiettivo semifinali. Domani Sinner contro Rublev. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.
4: Ha calato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

Dance. 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti da parte di Miki Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1980 con una delle canzoni italiane più importanti e più famose della storia, che è Con il nastro rosa del mai dimenticato Lucio Battisti, che è stato remixato da due mostri sacri della musica dance italiana, che sono Gigi D'Agostino e Molella. Gigi e Molly, infatti, nel 2024 hanno realizzato il remix dance proprio di questa canzone. Ma cominciamo con l'originale di Lucio Battisti.
2: Contaminazioni.

Il nastro rosa di Gigi e Molly va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora abbiamo sentito la versione originale del 1980 di Lucio Battisti. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 1994, The Real Thing, to Unlimited.

che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side.

0: Ride ogni mercoledì sera alle 10 solo su One Dance.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi porto in Finlandia con uno dei più grandi produttori degli anni 90. Si chiama Toni Vil-Henrik Virtanen e probabilmente questo nome non vi dice niente, ma il suo pseudonimo è Darud. Tirò fuori nel 1999 una perla che si chiama Sunstorm, che vendette 2 milioni di copie in tutto il mondo e fu il disco trance più venduto del 2000, appunto Sunstorm, nel nostro spazio Disco Viaggio.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

Music Sounds Better With You è l'unico singolo del gruppo francese Stardust, pubblicato il 20 luglio del 1998, prodotto appunto da Thomas Bangalter dei Daft Punk, cantato da Benjamin Diamond, e c'era anche nella produzione Alain Braxx. Questo brano nacque per caso alla discoteca Rex di Parigi, mentre Thomas Bangalter e Alain Braxx stavano mettendo i dischi. A un certo punto crearono questa base e Benjamin Diamond si inventò il Music Sounds Better With You. Subito dopo pensarono di aggiungere un pezzo che si chiama Fate di Chaka Khan. Arriva proprio da qui Music Sounds Better With You.

Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17. This is the latest
2: dispatch just received in our newsroom. Coppa Italia, è il giorno della finale tra Lazio e Inter. Sarri ci crede e sogna una notte magica.
3: Bisogna affrontare la partita con tanta umiltà, tante motivazioni, con coraggio di mettersi nella partita di sabato. Bisogna crederci fino alla follia.
2: Chivu vuole centrare uno storico doblete.
4: Avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia, e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
2: Calcio d'inizio allo Stadio Olimpico, ore 21. Elezioni FIGC depositate nell'ultimo giorno utile le candidature di Malagò e Abete. L'assemblea elettiva è in programma il prossimo 22 giugno. Tennis al Foro Italico mezz'ora prima della finale dell'Olimpico, la sfida dei quarti tra l'azzurro Darderi e lo spagnolo Hodar. Domani toccherà Sinner contro Rublev. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

Mario Più e Mauro Picotto, No Name, questo disco che campiona sostanzialmente, o meglio riprende la melodia di Close to Me, il disco dei Cure. Ne abbiamo già parlato diverse volte qui nella storia della dance. Non so se vi ricordate, ma Mario Più e Mauro Picotto durante la loro collaborazione fecero uscire anche una compilation, si chiamava La discoteca più grande del mondo, e mi ricordo ancora come se fosse ieri, in copertina c'era un bambino. Andate a ricercarla magari su internet, su Google Immagini, come dire, digitate compilation discoteca più grande del mondo e vi uscirà appunto quella compilation lì. Credo che ne abbiano fatte almeno due o tre. Da una di quelle compilation ci ascoltiamo un pezzettino di un'altra loro collaborazione che ci fa viaggiare, si chiama Imperiale.

i Forbidden Colors, grande disco imperiale, Mario Piu e Mauro Picotto. E adesso rimaniamo sempre in Piemonte insieme a Mauro Picotto e la sua collaborazione con il grande Gigi D'Agostino era in 1995 e uscì questa perla, Angel Symphony.

canzone bellissima di Raf by Picotto insieme a Gigi D'Agostino, Angel Symphony, mi ricordo, contenuta nella compilation Le Voyage Estate, che appunto venne pubblicata nell'estate del 1996 sotto l'etichetta Media Records Big Sur. E in quella compilation lì Gigi D'Agostino mise altri suoi brani, i più importanti erano Gigi's Violin, mamma mia, un capolavoro, e poi New Year's Day, che poi sostanzialmente era una cover del brano degli U2 o U2 che dir si voglia, Torino, patria anche degli Eiffel 65, e allora ce li spariamo nelle orecchie con Blue Dub D. Yo.

0: un leggero languorino. Ambrogio come lo spot dei Ferrero Rocher, sebbene mi ricordo. Ho una strana voglia di scooter, cioè vorrei passare uno di quei dischi che fanno un po' di casino, solo che non so se l'editore della radio è d'accordo. Lo sentiamo, ci colleghiamo con la stanza dell'editore. Posso mettere un disco degli Scooter? Perché ho una voglia proprio irrefrenabile. Cosa ne pensa?
1: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo.
0: No, ecco, non è che vorrei proprio.
1: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
0: Lo faccio.
1: Potresti anche non farlo.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Mi apro. Però se lo vuoi fare, fallo.
0: E allora lo faccio. Scooter, The Logical Song.

rumore che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto il disco sia tamarro da 1 a 10. Abbiamo sfondato la soglia anche oggi con i grandissimi Scooter, che hanno venduto 20 milioni di dischi nel mondo. Questo è The Logical Song. Giusto e doveroso però ricordare, scusate, dato che parliamo di storia della dance e storia della musica in generale, l'originale è dei Supertramp. Grande pezzo questo. Dal 1979, un sacco di tempo fa, The Logical Song.

Un disco meraviglioso. Lasciamo il ritornello perché sennò si arrabbia qualcuno, Gianluca, io dico, no, potevi anche tagliarla dal ritornello, cioè. Più che altro perché, sai, Scooter Supertramp.

0: La storia della dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
2: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

dal profondo del cuore anche il cantante, il grande Tristano De Bonis, direttamente da Fondi, in provincia di Latina. Tra l'altro la scorsa estate sono anche andato a trovarlo, insomma, insieme ad Erika, la sorella, e il DJ Ross. Erano una grande famiglia, capisci a me? È una famiglia importante della storia della dance che l'ha fatta davvero. E adesso, signore e signori, arriva Molella, versione Il Padrino, o meglio Il Padino. Adesso arriva

classifica italiana. Era il 13 aprile del 1996, perché uscì alla fine del 95 e poi piano piano scalò le classifiche. Allora ve la ricordo quella chart lì, vi ricordo, l'ho detto 77 volte, 13 aprile del 96, numero 1 Children di Robert Miles, al 2 c'erano i Take That con How Deep Is Your Love, al numero 3 Michael Jackson, They Don't Care About Us, al 4 Elio e le Storie Tese con La Terra dei Cachi, numero 5 Tania Louise, Deep In You, al 6 Tupac e California Love, al 7 appunto Gala con Everyone Is Inside e all'8 DJ Dado con X-Files.

Italo, tutte le classifiche del 1996, discone di Tori Amos, ma soprattutto remixone di Armin van Elden. Anche questo pezzo è stato inserito dal grandissimo Carl Cox nella chiusura dello Space di Ibiza. Allora, se non l'avete ancora visto, andate su YouTube e digitate Carl Cox chiusura Space Ibiza, fa

Benetton, ma tutti lo conosciamo semplicemente come Sandy, risultò essere il 13° disco più venduto nel 1984 e rimase al numero 1 dal 22 settembre fino al 24 di novembre, una roba del genere. Sandy Barton veramente scalò

0: super disco dei The Ones, Flawless. Questo è il remix di ATFC qui nella storia della dance.
1: La storia della dance.
2: Dance.
3: One dance.
1: Dance.
2: Dance.
3: One dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 17:59.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: This is the latest dispatch.
5: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la presidente del Consiglio Meloni al Senato. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex premier Renzi. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti, lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy. È accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. Basket, Eurolega, dalle 21 si affrontano Valencia e Panathinaikos nell'ultimo match dei quarti. Chi vince vola alle Final Four, in programma dal 22 al 24 maggio ad Atene per sfidare il Real Madrid. E da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
6: The end.
0: La storia della dance.

anche un po' di fiatone, come ogni volta che a 44 anni provo a riballarmi Tell Me The Way dei Cappella. Nel 1995 ce la facevo benissimo, ma sono solo passati 30 anni, sai com'è? A 14 c'è tutto un altro pelo. Grande pezzo questo dei Cappella, tra l'altro mi ricordo come se fosse ieri, contenuto nella compilation Hit Mania Dance 1995, e da quella compilation lì, era l'estate 1995, arriva anche il prossimo disco di Mato Grosso.

ragazzi, da Invalia Dance, estate 1995, il progetto parallelo di Marco Biondi, Mato Grosso con Stonehenge. Sempre dal 1995 abbiamo ascoltato anche un pezzettino di Stonehenge nelle settimane passate. Che begli anni, mamma mia. Musica che andava veloce, che ti faceva venire la pelle d'oca, lo fa ancora dopo 30 anni, quindi figuratevi un po' voi. E adesso andiamo in Sicilia con i Typical dal 96, la bellissima Eaters.

0: Antonio?
1: Sì, signore, proprio lui è Tony di Bart.
0: Antonio?
1: Solo che le ho già spiegato, dato che è naturalizzato inglese.
0: Antonio?
1: Non vuole farsi chiamare Antonio, cioè si chiama Tony.
0: Antonio?
1: Dobbiamo comunque rispettare l'internazionalità della cosa.
0: Antonio?
1: Niente, questa non ce la fa, continua a chiamarlo Antonio, ma siamo in Italia, giusto? Voglio dire, siamo...
0: Antonio?
1: Tra l'altro si chiama Antonio Carmine di Bartolomeo.
2: Carmine!
1: Ecco.
3: Carmine.
1: Abbiamo anche Carmine.
2: Carmine!
1: No!
3: Carmine!

0: disco originale venne pubblicato il 10 novembre del 1980, i Visage con Fade to Grey. I Datura 14 anni dopo pensarono di farne un remix che andò tantissimo, soprattutto in discoteca. Poi lo stile dei Datura è veramente inconfondibile. Mi è venuta voglia di anni 80, perché quest'anno, come ben sapete, abbiamo aperto anche a quegli anni meravigliosi. E allora super disco dei New Order, nella storia della dance, Blue Monday.
1: La storia della dance.

0: e forse ascoltandolo capirete il perché. Era avantissimo, Blue Monday, New Order. Signore e signori, questo disco ha una storia dietro molto particolare. Ne vendettero un sacco di copie, pensate, 1,5 milioni solo in Inghilterra, e tutti i proventi della vendita di Blue Monday furono destinati per aprire una famosissima discoteca. Sto parlando dell'azienda di Manchester, e in quel locale lì veramente ne sono successe di tutti i colori. Locale che tra l'altro negli anni 90 dettava anche le mode. Non so se vi ricordate, abbiamo parlato della storia di Infinity, il disco di Guru Josh. Il DJ dell'azienda fu il primissimo a metterlo in discoteca e poi è diventato storia. Adesso Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.
2: Dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, move your body.

pezzo originale uscì nel 1990 e passò quasi inosservato. Dopodiché nel 1992 Jem e Spoon pensarono di remixare questa traccia, che è entrata negli annali della musica trance. Il nostro disco viaggio era Age of Love. Tra l'altro, uno dei due produttori di questo disco, oltre al compianto Pino D'Angiò, era anche Bruno Sanchioni. Dietro il progetto BBE c'era anche lui. Ce l'ascoltiamo, un altro disco viaggio bellissimo,

0: La storia della dance.
1: Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
2: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Che affa! Che affa che fa? Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.
10: Oh, poppin' I know, poppin' I know. One chicken ears like a lingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know. Yeah.

pezzo storico che è stato ripreso mille volte nella storia della musica. Sto parlando di Going Back to My Roots. Tutti pensano che l'originale sia di Richie Evans, in realtà è di Lamont Dozier, originalista.

originale di La Montausier, da segnalare anche una versione molto bella uscita nei lontani 2000. In quel primo decennio, adesso non mi ricordo l'anno esatto, l'hanno fatta i Relay Talk

0: un pezzettino di Going Back to My Roots, erano i Relight Orchestra, il grande Robertino che ci tengo a salutare, e adesso ci ascoltiamo la loro Elegy Ball.
1: La storia della dance.
2: La storia della dance.
3: Con Dino Brown.

originale di Margarecci Menezes e Le Gibor Relight Orchestra, era il 2005, ridendo e scherzando sono passati un sacco di anni, questa divenne veramente una hit, infatti credo che tutti se la ricordano. Signore e signori, vi apriamo l'armadio e i cassettini dei ricordi ogni giorno in

versione remix di Vamos a Bailar, che ha avuto un sacco di successo, disco più ballato nell'agosto del 2000, l'ha fatta Alex Farolfi. C'erano due versioni che giravano, quella di Alex e quella di Fargetta, che non era male, che poi remixò anche il singolo successivo, ovvero Festival. E adesso, beh, qua veramente ci si apre il cuore, arrivano i W, torniamo indietro di un sacco di anni, 92, Who's Fooling Who? Who's Fooling Who?

0: dietro questo progetto, oltre al grande compianto Albert One, c'era anche la magnifica Sandy Chambers, che cantava i cori di Sing a Song Now Now, il disco che chiude la puntata del mercoledì. Noi torniamo esattamente tra 22 ore con la storia della dance. Un abbraccio a tutti da Dino Gianluca. Ciao!
1: La storia della dance.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 18:57.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: This is the latest dispatch just received in our news.
4: Il governo resta vigile e sarà colta ogni opportunità per incrementare le misure a sostegno di famiglie e imprese. Lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al question time della Camera. Il sottosegretario all'economia Federico Freni ha ritirato la sua candidatura per la presidenza della Consob. Lo si apprende da fonti parlamentari. Siamo di fronte a una situazione molto seria, la crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, lo ha detto il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen. Assegno unico universale nel primo trimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025, sono i dati dell'osservatorio statistico pubblicato oggi dall'INPS. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari che guadagna l'1%. Spread stabile poco sotto quota 75, mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
5: The end. House music.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Pronti e puntuali con il nostro Disco Viaggio, ogni giorno vi facciamo sentire più pezzi che hanno fatto la storia della musica club in tutto il mondo. Andiamo in Germania, loro sono un gruppo che ha avuto successo nel 2001 con questa stupenda The Dark Side. Il nostro Disco Viaggio

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti nella Memory Chart di One Dance. Ecco 5 canzoni che ballavamo 12 anni fa. Siamo nella primavera del 2013. Il tempo vola. Tra le più ballate in quel periodo, Get Lucky, Daft Punk.
2: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

Punk dalla Francia con Get Lucky, canzone che abbiamo straballato in discoteca 12 anni fa. Su One Dance c'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart e nella primavera del 2013 tra le più forti c'era anche questa canzone di Wonkelmuth, My Head is a Jungle.

Mammut, DJ e producer di Berlino, Germany, con My Head is Jungle, canzone che andava di brutto brutto brutto 12 anni fa in discoteca. Siamo nella primavera del 2013 con la Memory Chart di One Dance, e in quel periodo tra le più forti c'era anche questa di Ola, I'm in Love.

Svezia arrivò questa canzone intitolata I'm in Love, ce l'ha cantata Hola qui su Undance nella Memory Chart. Tra le più forti in quel periodo anche I Follow Rivers di Lick Lee.

Magician, questo pezzo intitolato I Follow Rivers, Lick Lee, tra le più forti 12 anni fa nella primavera del 2013, qui su One Dance con la Memory Chart, pronta a suonarvi l'ultima canzone di questa sequenza. Will.i.am e Britney Spears con Scream and Shout.

12 anni da quando questa canzone ci fece alzare per la prima volta in discoteca le manine al cielo. Ce l'hanno cantata loro, Will.i.am, Britney Spears, e la Scream and Shout a chiudere la Memory Chart della primavera del 2013. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio dedicato ai Future History. Ciao a tutti, benvenuti su One Dance. Le novità presentate da Dino Brown e selezionate da Edo Colavini. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Fisher insieme a Tones & Dai, si chiama Favor.
2: You say, tell me a story.

0: scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, dal Festival Bar 1993, Fiorello, sì o no?
2: Questo Festival Bar com'è andato quest'estate? Molto bene, mi sembra, no? È stato il programma di punta di Italia 1, è andato fortissimo, sia come indice d'ascolto che come indice di gradimento. E vabbè, non l'abbiamo visto magari sul sondaggio di gradimento di Repubblica, però lì il vincitore è Fiorello, del sondaggio di Repubblica, però poi ci sarà, però l'abbiamo visto, diciamo, come gradimento nelle classifiche, nelle hit parade. Pensate che la compilation del Festival Bar è stata in assoluto la più venduta dell'estate. Allora, visto il tempo, direi che dobbiamo andare con un po' di presentazioni asciutte. Ecco, qui adesso voglio infrangere un po' le regole. Vabbè, Publitalia mi perdonerà, siccome è simpatico anche a Publitalia, lo presentiamo prima della pubblicità, dai, va bene? Fiorello! Ciao!

riprende la linea melodica di un disco degli ABBA del 1981 che si chiama Lay All Your Love On Me. Senti qui. Arriva proprio da questo disco la strofa di Boom Boom Boom, ci siamo gustati una grande pillola di storia. One. Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: I grandi successi della musica dance. I dischi house che

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti e bentornati nello spazio con le contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo negli anni 90 oggi, esattamente al 1997, con una delle canzoni più famose di Sash, che ha realizzato in collaborazione con il DJ tedesco Rodriguez. La canzone è Ecuador, diventata poi nel 2023 anche Rock My Body grazie a una bella collaborazione Inna, che ha ripreso la melodia della musica della canzone originale e l'ha ricantata poi Sash e Rehab. Ma subito l'originale di Sash, Ecuador.
2: Contaminazioni.
3: Dammi tu mano! E venga conmigo! Vamonos al viaje!

Rehab va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale del 1997 di Sasha Rodriguez, ed è appunto Ecuador la canzone che abbiamo ascoltato. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1996 Spaghetti Funk Live, gli articolo 31 Tranchi Funky.
1: Ah, avete già parlato di zona medaglie.
2: Sì, abbiamo detto zona medaglie.
1: Allora dobbiamo premiare subito, senza tanti complimenti, con il trofeo di Alberto Zucchetta. Sì. Dobbiamo premiare i vincitori della categoria giovani, quindi le rivelazioni di quest'estate. Vabbè, c'è un solo nome, anzi 31 nomi, ma uno solo, e sono gli articolo 31, e abbiamo già pronta la statuetta per loro. Articolo 31, eccoli qua, vincitori stasera. Rivelazione di quest'estate, complimenti. Ecco, vi premia Alessia. Vi premia Alessia.
3: Buonasera, ciao Napoli! Guaglio!
2: Il premio rivelazione, veramente un'estate indimenticabile.
4: È stata una bella estate.
2: E allora, articolo 31!
4: Ma prima, una dedica speciale a tutte le tipe che ci sono qui. Volevo sentire al mio conto del 3 un urlo di tutte le ragazze qui questa sera a Napoli. 1, 2, 3! Adesso volevo scoprire una cosa io. Se a Napoli la gente sa saltare su

Festival Bar 1996, Tranqui Funky, gli articolo 31. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. One Dance.

0: di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ritorna il disco viaggio. Oggi un capolavoro del 1996, arrivato al numero uno della classifica italiana. Sto parlando di Fable di Robert Miles, che appunto arrivò subito dopo Children. Questo è un remix trance bellissimo di

anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: cancellavano sempre Sandor Murru e Marasha dietro il progetto Blackwood e anche Derumbar, che abbiamo sentito poc'anzi in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: One Dance. I pass through noise and silence.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: Dance anni 90.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca a due famosissimi produttori tedeschi, Blank & Jones. Il nostro Disco Viaggio è

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, bentornati nella Memory Chart di One Dance. Benvenuti, allacciate le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo ha impostato la data. Siamo nella primavera del 1999, pronti per farvi rivivere quei tempi con 5 pezzoni che abbiamo straballato in quel periodo in discoteca. Partiamo con Liza di Karen Ramirez.
2: You tried to

nome è latino, ma lei è londinese, britannica, con Liza. Abbiamo aperto la Memory Chart, ce l'ha cantata Karen Ramirez, che sta lì alla ribalta un anno prima, nel 1998, con Looking for Love. Ma con questa Memory Chart siamo tornati alla primavera del 1999. Tra i più ballati in quel periodo c'era anche Forever di DJ Dado.

DJ Dado con questa canzone intitolata Forever e con la nostra macchina del tempo che questa volta ci ha riportato all'indietro di 26 anni. Siamo alla primavera del 1999 e tra le più forti in quel periodo c'era anche Duda.

abbigliamento che indossavano in quel periodo. I Cartoons dalla primavera del 99 con questa canzone intitolata Duda, appena sentita e ballata con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. 26 anni fa ballavamo anche questa di Tonight, Supercar.

chitarra, pezzo che in quel periodo venne inserito in parecchie compilation, e una compilation è ancora custodita nel cassetto della cameretta dove sono praticamente cresciuto. Siamo tornati all'indietro di 26 anni, il programma che state ascoltando è la Memory Chart, la radio è One Dance, in FM, DAB e app. Ogni giorno trovate questo appuntamento con la nostra macchina del tempo che imposta la data. 26 anni fa ci ballavamo anche questa canzone di Ali, Two Times.

vicina, tenerina, tenerina, quella di Underlay Emma Gordon, classe 1967, meglio conosciuta con il suo nome d'arte, Ellie, cantante e cantautrice britannica che abbiamo appena ascoltato qui su Undance con la sua canzone Two Times, pezzo che chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nel 1999 per 5 minuti ed è stato veramente bello. Alla prossima, da Stefano Federici è tutto. Un abbraccio, fate i bravi, peace and love. One.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. Le hit del futuro, le papabili, anzi, hit del futuro, scelte dal nostro Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Arriva Federico Scavo e l'ultimo singolo si chiama Show Me Love.

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia. One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2000. Spiller, Groove Jet.

spaccatura, Ciro e Stefano, agli inizi degli anni 90 il disco venne ricantato per l'occasione proprio dal cantante dei Visage, perché l'originale era del

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin.
3: Dino Brown presenta The Dark Side.
4: Welcome. I'm the DJ. Follow me in this new dimension. We're gonna start here. Let's go.
5: Puntata numero 18 di The Dark Side. Ciao a tutti, benvenuti su One Dance. Un abbraccio da Dino Brown con voi ogni giorno con la storia della dance, e poi ogni mercoledì sera appunto dalle 10 alle 11 con The Dark Side, techno, trance e progressive. Oggi iniziamo tranquilli con un disco che ci fa volare. Chicane, era il 1997, Offshore.
6: The Dark Side.

DJ inglese famosissimo Chicane con la sua Offshore diventò un inno ibizenco nell'estate del 1997. Si apre così la 18ª puntata di The Dark Side. C'è un altro pezzo tranquillo ma viaggiante che voglio ricondividere con voi, e questa è una perla. Arriva dal 2005, Grooveyard.

0: una puntata speciale di The Dark Side. Siamo partiti tranquilli, ma abbiamo messo due pezzi che veramente hanno fatto la storia. Prima Chicane Offshore, adesso Grooveyard con 7 Miles dal 2005. Un'altra perla, Nils Van Gogh, Pulvertum, il remix è quello di Tom Craft.
1: Su One Dance c'è The Dark Side.

un DJ che purtroppo è scomparso recentemente nel 2024, il grandissimo Tom Kraft. Questa è Pulvertum, qui in The Dark Side ci ascoltiamo proprio lui, il grande Tom Kraft, con il suo più grande successo, si chiama

0: CRV con I Feel Love, prima Tom Craft con Loneliness. In questa 18ª puntata di The Dark Side, vi ricordo, ce ne saranno altre due, dopodiché questo programma dedicato alla techno, trance e progressive si ferma per la fine stagione, ma tornerà decisamente presto. Dietro il progetto CRV si celava, l'ho detto un sacco di volte, Mauro Picotto, il protagonista del techno disco.
1: The Dark Side, techno disco.

set. Mauro Picotto era il nostro Techno Disco. Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: 10 alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
0: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance. Oggi ritorniamo indietro al 1997. Il protagonista è un DJ turco naturalizzato tedesco. Sto parlando del DJ Quicksilver. Questa appunto uscì nel 97. Bellissima di nome e di fatto il nostro disco Viaggio.

0: abbiamo ritirato fuori una perla veramente incontaminata. Mi ricordo era in decine di compilation, si chiama Universal Love Natural Born Grooves. Era anche contenuta, adesso che ci penso, in una di quelle compilation progressive un po' più commercialotte, Hit Parade Dance Progressive. Ne uscirono due, ma nella prima, dove compariva anche Universal Love, c'era anche il disco che abbiamo inserito nel nostro spazio Movie Track.
1: The Dark Side Movie Track.

Rita Beta J con On The Road dal film Rain Man. Era il 1996, sempre da quell'anno arrivano gli Anticor.

prende un pezzo che si chiama Pili Pili Homba Homba, disco prodotto da Paolo Sandrini, un pochettino più dance e commerciale, anche se io è un termine che odio, però ci sta riascoltarlo qui in questa puntata di The Dark Side. E adesso senti il super remix trance, Dario G, Sunshine, la versione di Diamond.

0: Armin Van Buren, Blue Fear. Si chiude così The Dark Side. Ci risentiamo mercoledì prossimo. Un abbraccio da Dino Brown.
1: The Dark Side. One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: Make a sound.

Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia. I'm out of time and all I got is 4 minutes.

0: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hi guys, it's Jax. Told you
0: so. One Dance, la tua carica ogni giorno.

0: Ascoltati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare. La storia della dance, ogni giorno su One Dance, dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine, dalle 6 alle 8, con Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.